0: bronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna.
1: DJ Randy,
2: on the beat.